0: Κόσμος 96,5.
1: Shut you, son! Told you! Hello! Got you! Get up!
2: Avevo solo voglia di staccare, andare altrove, non importa dove, quando, non importa come.

esiste hermano, un bailano en pompa. Io ti dico non sono, ho provato la mia. I tempi sono duri per non avere il sorriso sul viso, ma che caldo che parlo, la mia vita. C'è la voglia di agosto, c'è il petto, nel petto, che ti

Sono tristi per natura, ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così duro che la tua mamma. E la tua come bella la vita, e la tua faccia di sei di mattina, è una notte che ma che se te c'è la voglia di addosso, che mi brucia nel petto, e io voglio solo una grande.